Signorina è un'altra volta quando battono da fuori. Signorina è un'altra volta quando battono da fuori. Lo concedi se vittoria a suo modo la saprà. Signorina è un'altra volta quando battono da fuori. Signorina è un'altra volta quando battono da fuori. Lo concedi se vittoria a suo modo la saprà. E non se non la smorti, faccia pure la gatta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, ne potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smorti, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata.

noi si sogna. E parlato da formini colati, lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite ci abbatte di femmina.